0: nel cervello.
1: Voi siete cattivi, ci avete l'occhio per gli occhi.
0: Se ne scappi da Asgore, perché non ti...